sketch and poche le mardi, un sketch and poche le mercredi, un sketch and poche le jeudi, une pause le vendredi, un sketch and poche le samedi, un sketch and poche.